0: Sono le 3:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

De gurata. De ochite. Mi ador de tine. Rece și gust.

0: Sono le 4 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International.

0: tra l'altro in spettrolezzo.
1: Sono le 5:02.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Ma secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
7: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino.

0: Sono le 6:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 7:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino Internet.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto. Torino International.
2: Hola, yo me llamo Mariola.

0: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Almanacco del giorno.
2: Venerdì 7 agosto, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa festeggia San Gaetano di Thiene, sacerdote fondatore dei Teatini, e San Donato, vescovo e martire. Facciamo un salto indietro nel tempo con i fatti che hanno segnato questa giornata. Nel 1959 dagli Stati Uniti viene lanciato il satellite Explorer 6. Sarà il primo in assoluto a inviare a Terra una fotografia del nostro pianeta vista dallo spazio. Nel 1974 il funambolo francese Philippe Petit compie un'impresa entrata nella storia. Cammina su un cavo d'acciaio teso tra le due torri gemelle di New York senza alcuna protezione, a oltre 400 metri d'altezza. Nel 1978, soli 4 giorni dalla scomparsa di Papa Paolo VI, la Chiesa dà l'ultimo saluto al pontefice con i solenni funerali in piazza San Pietro. Nel 2008 invece inizia il conflitto armato tra Georgia e Russia per il controllo dell'Ossetia del Sud, una crisi geopolitica che segnerà a lungo l'Europa orientale. Spegni le candeline oggi nel mondo della musica e dello sport. Tanti auguri a Bruce Dickinson, mitico cantante della band heavy metal Iron Maiden, al celebre attore e regista David Duchovny, volto dell'agente Mulder in X-Files, e alla campionessa olimpica di tuffi Tania Cagnocco. Cagnotto ho detto, non Cagnocco, Cagnotto, ecco, diciamolo bene. A voi l'auguri di una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi, dai che è venerdì.
1: Almanacco del giorno.

0: Sono le 8:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Paura nei cieli di Lipsia, due droni minacciano l'aeroporto di Berlino. Accordo Iran-Oman sulle nuove rotte di Hormuz. La morte del piccolo Domenico, raggiunto l'accordo sul risarcimento. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa, non andate via.
9: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Giovedì 6 agosto, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, esteri in apertura di giornale. La minaccia dei droni sull'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso l'Ucraina. Un drone con l'esplosivo è stato trovato vicino ad un cargo ucraino, informa un portavoce della NATO, mentre martedì un altro drone è entrato in collisione con un volo di HL e poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Il ministro dell'interno tedesco parla di uno scenario di attacco ibrido, un salto di qualità della minaccia. Raid russi su Kiev provocano 17 morti, Zelensky torna a chiedere intercettori per la difesa aerea, ma Trump, rivela il Financial Times, avrebbe declinato la richiesta di Kiev sui Patriot. Medio Oriente, l'Iran annuncia l'accordo con Muscat sulla navigazione di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze. Il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. Trump aveva annunciato un'apertura imminente di Hormuz, tornando a promettere in caso di fallimento dei negoziati. Colpi durissimi per Teheran. La CNN rivela che gli Stati Uniti avrebbero assottigliato considerevolmente le scorte di missili, scatenando l'ira del segretario alla difesa Hexet. Falsità, vergognatevi, ha detto. Gli Houthi attaccano due petroliere saudite. L'IDF bombarda il sud del Libano. Stop ai colloqui di Roma. La politica, bagarre ieri alla Camera dopo il no all'uso delle chat del mastro Carroccia. Bocciata a scrutinio segreto la richiesta dei PM di Roma con 206 sì e 133 no. Opposizioni sulle barricate. Deputati di AVS bendati per protesta. Quelli del Movimento 5 Stelle hanno agitato i telefonini. Il capogruppo Fratelli d'Italia Bignami ha attaccato Scalfaro. Scarcerò 300 mafiosi. Il PD evoca il vilipendio. Schlein ammonisce: non parlate più di Borsellino, e Conte parla di scudo per gli amichetti. Intanto l'Italia prenderà i prestiti del SAFE per la difesa. La conferma di Giorgetti, che annuncia la richiesta di 36 miliardi per armi ed energia, provoca fibrillazioni nelle coalizioni. La Lega chiede vincoli all'utilizzo dei fondi per sistemi di difesa. I riformisti del PD votano le risoluzioni di Tel Aviv e più Europa e si astengono su quella di Azione. La maggioranza annuncia l'intesa sulle preferenze con alternanza di genere nella legge elettorale. Il governo incassa la fiducia sul decreto giustizia. La cronaca: c'è l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico, morto per un trapianto. La cifra si aggirerebbe attorno al 1,5 milioni di euro. Siamo soddisfatti, commenta Petruzzi, avvocato della famiglia Caliendo, e lo è anche la mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento, soprattutto ci ha evitato il dolore del processo civile. Ora aspettiamo il processo penale, dice Patrizia. Quel giorno li guarderò negli occhi una ad uno, anche se so che sarà emotivamente molto pesante, ma lo devo a mio figlio. Lo sport in chiusura, ancora medaglie azzurre nella Senna, Ginevra, Taddeucci, oro nella 10 km, abbissato la vittoria nella 5 km di nuoto in acque libere agli europei di Parigi. Terza e bronzo all'altra azzurra, Barbara Pozzobon. Terzo gradino del podio dopo la delusione di lunedì anche per Gregorio Paltrinieri nella 5 km maschile. Altro bronzo azzurro di giornata per la squadra dell'acrobatico. Intanto arriva Gianfranco Zola a completare il triumvirato che dovrà ridare lustro alla nazionale di calcio. Con Mancini CT, Ranieri direttore tecnico, l'indimenticabile fantasista sardo, il presidente della FIGC Malago ha dato l'incarico di coordinare i progetti delle attività giovanili. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
7: Atenție! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: chiocciolatorinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che lungo la provinciale 47 di Valsoana si viaggia a senso unico alternato per lavori a Valprato. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.
4: Ciao, ok.

0: Sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Conte sfida la commissione Covid, duello con Meloni. Medio Oriente oggi, patto di difesa, Arabia, Turchia, Pakistan, Stati Uniti, storico in plan di Pellacani, quinto oro agli europei, l'azzurra vince con Pizzini, anche il sincro da 3 metri, tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Scavate pure, non troverete i miei illeciti. Ho svolto il mio compito con disciplina e onore. Così l'ex presidente del Consiglio Conte sfida la commissione sul Covid che lo convoca in audizione per l'inchiesta parlamentare. Fa sapere di avere depositato in procura un documento anonimo su una transazione da 100 milioni per mascherine contraffatte. Soldi dati dal governo quando ci sono ancora molte cose da verificare, dice. Alla fine l'affondo sulla Premier. Giorgia Meloni è la regista degli attacchi contro di me, mi affronti politicamente, io sono qui. Questi mezzucci non portano da nessuna parte. Il lavoro della commissione non è un processo a una persona, ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo. La verità non è un attacco politico, è un diritto degli italiani. La replica a stretto giro di Meloni. Medio Oriente, oggi a Jeddah è prevista la firma di un patto di mutua difesa tra l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan. L'accordo arriva mentre i ribelli yemeniti Houthi hanno colpito e notato il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. Trump dice a breve l'annuncio su Hormuz, la guerra finirà presto perché l'Iran non può resistere. Teheran lo deride, prima annuncia gli attacchi e poi li revoca. Intanto il Senato statunitense ha approvato una mozione che condanna il virologo Fauci per oltraggio al Congresso. In audizione non aveva risposto alle domande sul Covid. Dovrebbero incriminarlo, il commento di Trump, che firma 2 ordini esecutivi nel tentativo di negare la cittadinanza ad alcuni bambini nati negli Stati Uniti, sfidando ancora la Corte Suprema. Allarme degli 007 spagnoli su Ceuta. Il tam-tam su un nuovo assalto di migranti è credibile, forse anche prima di Ferragosto. Madrid schiera 3.000 agenti, sale 82 il bilancio dei morti. Un cargo tedesco nel mirino di un attacco di droni russi vicino ad Odessa nel Mar Nero. Incendio e danni a bordo, equipaggio evacuato. Andiamo in Svizzera, la procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. La decisione è stata comunicata a fine luglio al legale che rappresenta il governo. Fonti della Farnesina hanno fatto sapere che l'Italia ha già presentato ricorso. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini vittime dei fatti perseguiti sono idonei a conferire la qualità di parte lesa, tesi non condivise e superate per il Ministero degli Esteri. Il caldo estremo, altri 10 giorni di afa sull'Italia anche se sono in arrivo temporali al nord. La tregua sarà comunque breve, dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso, tutte salvo Bolzano, e domani 21, in giallo anche Milano, Brescia, Torino, Venezia e Verona. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia, il Po a livelli critici e minimi storici gli altri fiumi e i laghi. L'estate 2026 può superare il record assoluto di caldo del 2003, soffre anche la stagione alpinistica, per le guide non ci sono condizioni di sicurezza e molti itinerari. Lo sport in chiusura, storica impresa di Chiara Pellacani, la tuffatrice azzurra ha completato il suo emplane di ori europei vincendo il 5° su 5 gare disputate ai campionati continentali di Parigi. Pellacani ha chiuso il cerchio in coppia con Elisa Pizzini vincendo la gara di sincro trampolino da 3 metri. Prima di questo oro Pellacani aveva vinto la prova a squadre, il sincro misto da 3 metri, il trampolino da 1 metro e quello da 3 metri. In questi europei ho fatto tuffi ad altissimo livello e ora voglio avvicinarmi alle cinesi, ha detto alla fine la tuffatrice romana. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
8: Attenzione. DJ Nick. vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Ti aspettano settembre. Tu no. L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Beinasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics. Il vantaggio di scegliere il momento giusto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo della provincia di Novara per segnalare che la provinciale 23 viene chiusa per lavori tra Cressa e Bogogno. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Torino in

0: Sono le 10:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Conte sfida la commissione Covid, duello con Meloni. Medio Oriente oggi patto di difesa, Arabia, Turchia, Pakistan, Stati Uniti. Altri 10 giorni di caldo estremo, l'Italia soffoca. Oggi 26 città in bollino rosso. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buongiorno dalla redazione, venerdì 7 agosto, al microfono Giuliano Ferrigno. Scavate pure, non troverete i miei illeciti, ho svolto il mio compito con disciplina e onore. Così l'ex presidente del Consiglio Conte sfida la commissione sul Covid che lo convoca in audizione per l'inchiesta parlamentare. Fa sapere di avere depositato in procura un documento anonimo su una transazione da 100 milioni per mascherine contraffatte, soldi dati dal governo quando ci sono ancora molte cose da verificare, dice. Alla fine l'affondo sulla Premier. Giorgia Meloni è la regista degli attacchi contro di me, mi affronti politicamente, io sono qui. Questi mezzucci non portano da nessuna parte. Il lavoro della commissione non è un processo a una persona, ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo. La verità non è un attacco politico, è un diritto degli italiani. La replica stretto giro di Meloni. Medio Oriente, oggi a Jeddah è prevista la firma di un patto di mutua difesa tra l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan. L'accordo arriva mentre ribelli yemeniti Houthi hanno colpito e nottata il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. Trump dice a breve l'annuncio su Hormuz, la guerra finirà presto perché l'Iran non può resistere. Teheran lo deride, prima annuncia gli attacchi e poi li revoca. Intanto il Senato statunitense ha approvato una mozione che condanna il virologo Fauci per oltraggio al Congresso. In audizione non aveva risposto alle domande sul Covid. Dovrebbero incriminarlo il commento di Trump che firma due ordini esecutivi nel tentativo di negare la cittadinanza ad alcuni bambini nati negli Stati Uniti, sfidando ancora la Corte Suprema. Allarme degli 007 spagnoli su Ceuta. Il tam tam su un nuovo assalto di migranti è credibile, forse anche prima di Ferragosto. Madrid schiera 3.000 agenti. Sale 82 il bilancio dei morti. Un cargo tedesco nel mirino di un attacco di droni russi vicino ad Odessa nel Mar Nero. Incendio e danni a bordo. Equipaggio evacuato. Andiamo in Svizzera. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. La decisione è stata comunicata a fine luglio al legale che rappresenta il governo. Fonti della Farnesina hanno fatto sapere che l'Italia ha già presentato ricorso. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini vittime dei fatti perseguiti sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. Tesi non condivise e superate. Il Ministero degli Esteri. Il caldo estremo, altri 10 giorni di afa sull'Italia anche se sono in arrivo temporale al nord. La tregua sarà comunque breve, dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso, tutte salvo Bolzano, e domani 21, in giallo anche Milano, Brescia, Torino, Venezia e Verona. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia, il Po a livelli critici e minimi storici gli altri fiumi e i laghi. L'estate 2026 può superare il record assoluto di caldo del 2003, soffre anche la stagione alpinistica, per le guide non ci sono condizioni di sicurezza e molti itinerari. Lo sport in chiusura, storica impresa di Chiara Pellacani, la tuffatrice azzurra ha completato il suo emplane di ori europei vincendo il quinto su 5 gare disputate ai campionati continentali di Parigi. Pellacani ha chiuso il cerchio in coppia con Elisa Pizzini vincendo la gara di sincro trampolino da 3 metri. Prima di questo oro Pellacani aveva vinto la prova a squadre, il sincro misto da 3 metri, il trampolino da 1 metro e quello da 3 metri. In questi europei ho fatto tuffi ad altissimo livello e ora voglio avvicinarmi le cinesi, ha detto alla fine la tuffatrice romana. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
9: Attenzione. DJ genii. Vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

0: @torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che lungo la statale 211 della Lomellina si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Garbagna Novarese e l'innesto con la tangenziale di Novara. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino.

0: Trola Chimbala de este lado, Melvin Flow,
1: Alberto Peralta,
2: Candado, Chulo Maní, un tro de gente, lindo, tan frío también.
3: Sono le 11.
4: Il segnale orario è stato offerto da...
5: Ma secondo te è una L?
6: Ma no, sarà una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Il genio dell'asta del mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%.
9: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
10: Torino International News.
11: Conte sfida la commissione Covid, duello con Meloni. Medio Oriente oggi patto di difesa, Arabia, Turchia, Pakistan, Stati Uniti, storico in plan di Pellacani, quinto oro agli europei, l'azzurra vince con Pizzini, anche il sincro da 3 metri, tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
10: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
11: Nuovo appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Scavate pure, non troverete i miei illeciti, ho svolto il mio compito con disciplina e onore. Così l'ex presidente del Consiglio Conte sfida la commissione sul Covid che lo convoca in audizione per l'inchiesta parlamentare. Fa sapere di avere depositato in procura un documento anonimo su una transazione da 100 milioni per mascherine contraffatte, soldi dati dal governo quando ci sono ancora molte cose da verificare, dice. Alla fine l'affondo sulla Premier, Giorgia Meloni e la regista degli attacchi contro di me, mi affronti politicamente, io sono qui. Questi mezzucci non portano da nessuna parte. Il lavoro della commissione non è un processo a una persona, ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo. La verità non è un attacco politico, è un diritto degli italiani. La replica a stretto giro di Meloni. Medio Oriente, oggi a Jeddah è prevista la firma di un patto di mutua difesa tra l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan. L'accordo arriva mentre i ribelli yemeniti Houthi hanno colpito e nottata il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. Trump dice a breve l'annuncio su Hormuz, la guerra finirà presto perché l'Iran non può resistere. Teheran lo deride, prima annuncia gli attacchi e poi li revoca. Intanto il Senato statunitense ha approvato una mozione che condanna il virologo Fauci per oltraggio al Congresso. In audizione non aveva risposto alle domande sul Covid. Dovrebbero incriminarlo il commento di Trump, che firma 2 ordini esecutivi nel tentativo di negare la cittadinanza ad alcuni bambini nati negli Stati Uniti, sfidando ancora la Corte Suprema. Allarme degli 007 spagnoli su Ceuta. Il tam-tam su un nuovo assalto di migranti è credibile, forse anche prima di Ferragosto. Madrid schiera 3.000 agenti, sale 82 il bilancio dei morti. Un cargo tedesco nel mirino di un attacco di droni russi vicino ad Odessa nel Mar Nero. Incendio e danni a bordo. Equipaggio evacuato. Andiamo in Svizzera, la procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. La decisione è stata comunicata a fine luglio al legale che rappresenta il governo. Fonti della Farnesina hanno fatto sapere che l'Italia ha già presentato ricorso. Secondo i magistrati svizzeri, nella cittadinanza italiana di diverse vittime e nei costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini vittime dei fatti perseguiti, sono idonei a conferire la qualità di parte lesa, tesi non condivise e superate. Per il Ministero degli Esteri. Il caldo estremo, altri 10 giorni di afa sull'Italia, anche se sono in arrivo temporali al nord. La tregua sarà comunque breve. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso, tutte salvo Bolzano, e domani 21, in giallo anche Milano, Brescia, Torino, Venezia e Verona. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia, il Po a livelli critici e minimi storici gli altri fiumi e i laghi. L'estate 2026 può superare il record assoluto di caldo del 2003. Soffre anche la stagione alpinistica, per le guide non ci sono condizioni di sicurezza in molti itinerari. Lo sport in chiusura, storica impresa di Chiara Pellacani, la tuffatrice azzurra ha completato il suo emplane di ori europei vincendo il 5° su 5 gare disputate ai campionati continentali di Parigi. Pellacani ha chiuso il cerchio in coppia con Elisa Pizzini vincendo la gara di sincro trampolino da 3 metri. Prima di questo oro Pellacani aveva vinto la prova a squadre, il sincro misto da 3 metri, il trampolino da 1 metro e quello da 3 metri. In questi europei ho fatto tuffi ad altissimo livello e ora voglio avvicinarmi alle cinesi ha detto alla fine la tuffatrice romana. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
1: Attenzione. DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Meteo. E bene ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi, nel pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi specie sui rilievi, in serata tempo in miglioramento salvo residue precipitazioni sulle Alpi, al mattino tempo stabile al centro sulle regioni con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, nel pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi, migliora dalla serata con fenomeni in generale esaurimento ed ampie schiarite associate. Al sud tempo asciutto al mattino e sulle isole con sole prevalente, nel pomeriggio poco da segnalare salvo locali acquazzoni e temporali in sviluppo sui rilievi interni, migliora ovunque dalla serata con precipitazioni in esaurimento ed ampie schiarite. Temperature stazionarie in lieve diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.
3: This is summer.
2: Torino International.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Conte sfida la commissione Covid, duello con Meloni. Medio Oriente oggi, patto di difesa, Arabia, Turchia, Pakistan, Stati Uniti. Altri 10 giorni di caldo estremo, l'Italia soffoca. Oggi 26 città in bollino rosso. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione. Scavate pure, non troverete i miei illeciti, ho svolto il mio compito con disciplina e onore. Così l'ex presidente del Consiglio Conte sfida la commissione sul Covid che lo convoca in audizione per l'inchiesta parlamentare. Fa sapere di avere depositato in procura un documento anonimo su una transazione da 100 milioni per mascherine contraffatte, soldi dati dal governo quando ci sono ancora molte cose da verificare, dice. Alla fine l'affondo sulla Premier. Giorgia Meloni è la regista degli attacchi contro di me, mi affronti politicamente, io sono qui. Questi mezzucci non portano da nessuna parte. Il lavoro della commissione non è un processo a una persona, ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo. La verità non è un attacco politico, è un diritto degli italiani. La replica a stretto giro di Meloni. Medio Oriente, oggi a Jeddah è prevista la firma di un patto di mutua difesa tra l'Arabia Saudita, la Turchia e il Pakistan. L'accordo arriva mentre i ribelli yemeniti Houthi hanno colpito e nottata il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. Trump dice a breve l'annuncio su Hormuz, la guerra finirà presto perché l'Iran non può resistere. Teheran lo deride, prima annuncia gli attacchi e poi li revoca. Intanto il Senato statunitense ha approvato una mozione che condanna il virologo Fauci per oltraggio al Congresso. In audizione non aveva risposto alle domande sul Covid. Dovrebbero incriminarlo il commento di Trump, che firma due ordini esecutivi nel tentativo di negare la cittadinanza ad alcuni bambini nati negli Stati Uniti, sfidando ancora la Corte Suprema. Allarme degli 007 spagnoli su Ceuta. Il tam tam su un nuovo assalto di migranti è credibile, forse anche prima di Ferragosto. Madrid schiera 3.000 agenti, sale 82 il bilancio dei morti. Un cargo tedesco nel mirino di un attacco di droni russi vicino ad Odessa nel Mar Nero. Incendio e danni a bordo, equipaggio evacuato. Andiamo in Svizzera, la procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. La decisione è stata comunicata a fine luglio al legale che rappresenta il governo. Fonti della Farnesina hanno fatto sapere che l'Italia ha già presentato ricorso. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini vittime dei fatti perseguiti sono idonei a conferire la qualità di parte lesa, tesi non condivise e superate. Il Ministero degli Esteri. Il caldo estremo, altri 10 giorni di afa sull'Italia anche se sono in arrivo temporali al nord. La tregua sarà comunque breve, dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso, tutte salvo Bolzano, e domani 21 in giallo anche Milano, Brescia, Torino, Venezia e Verona. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia, il Po a livelli critici e minimi storici gli altri fiumi e i laghi. L'estate 2026 può superare il record assoluto di caldo del 2003, soffre anche la stagione stagione alpinistica, per le guide non ci sono condizioni di sicurezza in molti itinerari. Lo sport in chiusura, storica impresa di Chiara Pellacani, la tuffatrice azzurra, ha completato il suo emplane di ori europei vincendo il 5° su 5 gare disputate ai campionati continentali di Parigi. Pellacani ha chiuso il cerchio in coppia con Elisa Pizzini vincendo la gara di sincro trampolino da 3 metri. Prima di questo oro Pellacani aveva vinto la prova a squadre, il sincro misto da 3 metri, il trampolino da 1 metro e quello da 3 metri. In questi europei ho fatto tuffi ad altissimo livello e ora voglio avvicinarmi alle cinesi, ha detto alla fine la tuffatrice romana. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
9: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Spari in una scuola in Thailandia, uno studente fa strage, 8 le vittime. Erdogan vola in Arabia Saudita, patto con Arabia e Pakistan. Muore giovane nel tentativo di entrare a Ceuta col parapendio. Primo decesso di migranti che hanno tentato l'accesso aereo. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Venerdì 7 agosto, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Uno studente uccide i nonni, poi va a scuola e fa una strage. È accaduto in Thailandia, nella zona di Bangkok. La polizia afferma che la persona sospettata dell'aggressione è uno studente adolescente della nona classe, frequentata in genere da 14 anni, che ha sparato 26 colpi, mentre altri 34 proiettili sono stati trovati sul luogo dell'attacco, scrive il Guardian. Almeno 6 morti tra studenti e insegnanti. Il ministro della salute thailandese afferma che sono 22 le persone rimaste ferite. Il presidente turco Erdogan è partito per l'Arabia Saudita. Secondo fonti della sicurezza citate dai media turchi, è in programma di siglare un accordo sulla difesa con il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif. L'accordo arriva mentre i ribelli yemeniti Houthi hanno colpito in nottata il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. Khamenei intanto sarebbe in condizioni critiche e potrebbe essere in punto di morte in Iran, secondo due fonti vicine all'amministrazione del presidente della Repubblica Islamica, citate da Iran Wire, sito di informazione con sede a Londra che lavora con giornalisti della diaspora iraniana e collaboratori interni. La crisi migranti in Spagna: è stato recuperato il corpo di un giovane di origini subsahariane morto questa mattina mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio, precipitando in mare poco prima dell'atterraggio. Lo riferiscono fonti della Guardia Civile. Il giovane era decollato dall'area di Benzou sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nelle enclave in Marocco. Per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del parapendio, precipitando in acqua. Era ormai senza vita quando alle 8 è stato soccorso dalla Guardia Civile. La cronaca: la polizia coordinata dalla Procura per i minori di Milano ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul suo profilo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e chat dove condivideva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita. L'esodo estivo in chiusura, elevati flussi di traffico verso le località turistiche sono attesi già a partire da oggi e per l'intera giornata di domani, secondo le previsioni di Viabilità Italia, organismo presieduto dal direttore del servizio Polizia Stradale. Il clou con momenti di massima criticità ci sarà domani mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per le vacanze, cui si affiancherà verosimilmente l'avvio della prima fase del controesodo attesa da domenica 16 agosto. I rientri assumeranno progressivamente maggiore consistenza nella seconda metà del mese, con picchi concentrati tra la domenica e il lunedì. Era l'ultima notizia per il momento, un'informazione torna alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora un buon venerdì a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'ente nazionale

0: animale Protezione Animali protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Meteo, pessime notizie, il caldo estremo non darà tregua fino a Ferragosto. Esodo estivo domani sulle strade, giornata da bollino nero. Spari in una scuola in Thailandia, uno studente fa strage, 8 le vittime. Tra pochissimo, dopo una pausa.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, venerdì 7 agosto, in studio Giuliano Ferrigno. In apertura, il caldo estremo di questi giorni durerà almeno per altri 10 giorni, dicono gli esperti. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, le temperature continueranno a mantenersi al di sopra delle medie del periodo, anche di 5-7 gradi almeno fino al weekend di Ferragosto. I temporali in arrivo al nord saranno infatti soltanto una breve parentesi. Dopo il record di ieri, con il bollino rosso per ognuna delle 27 città italiane monitorate e picchi di 48 gradi registrati a Napoli, oggi 26 sono in rosso. L'allerta è massima, con rischi per la salute dell'intera popolazione, non solo per le categorie più vulnerabili. Al nord si aggiunge anche l'allarme siccità. La riserva idrica in Lombardia è dimezzata, mentre il Po è a livelli critici. Ai minimi storici gli altri fiumi e laghi. Intanto è iniziato l'esodo estivo, gli elevati flussi di traffico si registrano verso le località turistiche. Oggi e per l'intera giornata di domani, secondo le previsioni di Viabilità Italia, i milioni sulle strade. Il clou, con momenti di massima criticità, ci sarà domani mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per le vacanze, cui si affiancherà verosimilmente l'avvio della prima fase del controesodo attesa da domenica 16 agosto. I rientri assumeranno progressivamente maggiore consistenza nella seconda metà del mese, con picchi concentrati tra la domenica e il lunedì. Ora apriamo la pagina dedicata alle notizie che arrivano dall'estero. Andiamo in Thailandia. Uno studente ha ucciso i nonni e poi è andato a scuola e ha fatto una strage. È accaduto nella zona di Bangkok. La polizia afferma che la persona sospettata dell'aggressione è uno studente adolescente della nona classe, frequentata in genere da 14 anni. Ha sparato 26 colpi, mentre altri 34 proiettili sono stati trovati sul luogo dell'attacco, scrive il Guardian. Almeno 6 morti tra studenti e insegnanti. Il ministro della salute thailandese afferma che sono 22 le persone rimaste ferite. Medio Oriente, il presidente turco Erdogan è partito per l'Arabia Saudita. Secondo fonti della sicurezza citate dai media turchi, è in programma di siglare un accordo sulla difesa con il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif. L'accordo arriva mentre i ribelli yemeniti Houthi hanno colpito in nottata il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. Khamenei intanto sarebbe in condizioni critiche e potrebbe essere in punto di morte in Iran, secondo due fonti vicine all'amministrazione del presidente della Repubblica Islamica, citate da Iran Wire, sito di informazione con sede a Londra, che lavora con giornalisti della diaspora iraniana e collaboratori interni. La crisi migranti in Spagna, è stato recuperato il corpo di un giovane di origini subsahariane morto questa mattina mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio, precipitando in mare poco prima dell'atterraggio. Lo riferiscono fonti della Guardia Civile. Il giovane era decollato dall'area di Benzou sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nelle enclave in Marocco. Per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del parapendio, precipitando in acqua. Era ormai senza vita quando alle 8 è stato soccorso dalla Guardia Civile. La cronaca: la polizia, coordinata dalla Procura per i minori di Milano, ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul suo profilo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e chat dove condivideva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita. Era l'ultima notizia per il momento, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56

0: Sono le 15.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Spari in una scuola in Thailandia, uno studente fa strage, 8 le vittime. Erdogan vola in Arabia Saudita, patto con Arabia e Pakistan. Muore giovane nel tentativo di entrare a Ceuta col parapendio. Primo decesso di migranti che hanno tentato l'accesso aereo. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione in questo caldo venerdì 7 agosto, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Uno studente uccide i nonni, poi va a scuola e fa una strage. È accaduto in Thailandia, nella zona di Bangkok. La polizia afferma che la persona sospettata dell'aggressione è uno studente adolescente della nona classe, frequentata in genere da 14 anni, che ha sparato 26 colpi, mentre altri 34 proiettili sono stati trovati sul luogo dell'attacco, scrive il Guardian. Almeno 6 morti tra studenti e insegnanti. Il ministro della salute thailandese afferma che sono 22 le persone rimaste ferite. Medio Oriente, il presidente turco Erdogan è partito per l'Arabia Saudita. Secondo fonti della sicurezza citate dai media turchi, è in programma di siglare un accordo sulla difesa con il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif. L'accordo arriva mentre i ribelli yemeniti Houthi hanno colpito in nottata il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. Khamenei intanto sarebbe in condizioni critiche e potrebbe essere in punto di morte in Iran, secondo due fonti vicine all'amministrazione del presidente della Repubblica Islamica, citate da Iran Wire, sito di informazione con sede a Londra che lavora con giornalisti della diaspora iraniana e collaboratori interni. La crisi migranti in Spagna. È stato recuperato il corpo di un giovane di origini subsahariane morto questa mattina mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio, precipitando in mare poco prima dell'atterraggio. Lo riferiscono fonti della Guardia Civile. Il giovane era decollato dall'area di Benzou sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nelle enclave in Marocco. Per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del parapendio, precipitando in acqua. Era ormai senza vita quando alle 8 è stato soccorso dalla Guardia Civile. La cronaca. La polizia, coordinata dalla procura per i minori di Milano, ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul suo profilo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e chat dove condivideva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita. L'esodo estivo in chiusura, elevati flussi di traffico verso le località turistiche sono attesi già a partire da oggi e per l'intera giornata di domani, secondo le previsioni di Viabilità Italia, organismo presieduto dal direttore del servizio Polizia Stradale. Il clou con momenti di massima criticità ci sarà domani mattina, contrassegnata dal bollino nero A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per le vacanze, cui si affiancherà verosimilmente l'avvio della prima fase del controesodo attesa da domenica 16 agosto. I rientri assumeranno progressivamente maggiore consistenza nella seconda metà del mese, con picchi concentrati tra la domenica e il lunedì. Era l'ultima notizia per il momento, l'informazione torna alla prossima edizione.
0: Che intenzioni hai adesso?
9: Vedere il mondo.
10: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
9: Sì.
11: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
12: Questo è Merrond Road.

0: tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56

sostiene che Annalisa non abbia le carte per sfondare a livello mondiale, o meglio, avrebbe la voce, ma forse non quella personalità tale che le permetterebbe chiaramente di affrontare il mercato internazionale, se non addirittura quello mondiale. Ma a noi piace tanto Annalisa, infatti viene riproposta nel pomeriggio di Torino International, quando siamo entrati ufficialmente nella prima ora di Merond Road in questo venerdì 7 agosto. E a proposito di Annalisa, beh, intanto possiamo oramai definirla una icona pop della nostra musica italiana. Due giorni fa ha festeggiato il compleanno. Pensate che le è stato dedicato addirittura dalla NASA un asteroide che le ha permesso, insomma, di avere anche lì una certa gratificazione. Annalisa sarà ancora in concerto, infatti allieterà coloro che si troveranno ad Olbia il prossimo 15 agosto in attesa di quello che sarà l'inizio del Red Valley Festival, e poi ha annunciato il suo primo ed imponente evento allo stadio San Siro di Milano, che sarà previsto per il prossimo 12 giugno 2027.

Loro sono Giulia, Samuel Storm, Mon Amour, nel pomeriggio di Torino International. Dunque, benvenuti in questo nuovo appuntamento pomeridiano su Torino International. Sono Maria Teresa Mirelli fino alle ore 17 ad accompagnare anche tutti coloro che magari si stanno preparando a concludere la propria settimana lavorativa, perché dal domani saranno in ferie, a quelli che magari stanno già preparando la valigia per partire o semplicemente per fare un piccolo weekend lungo. Insomma, ben trovati a tutti coloro che insomma sono qui presenti con me e insieme a me, e che accompagnerò, come vi dicevo, nella restante parte di Mary on the Road, l'appuntamento che ogni giorno vi accompagna dalle 15 alle 17. A proposito di estate, c'è un episodio che continua davvero a far parlare e che è piuttosto triste, se lo vediamo da ogni punto di vista, ed è quello che è accaduto a Gallipoli, dove questo Lido ha rifiutato acqua e caffè ad una signora che proveniva dalla spiaggia libera perché non aveva noleggiato il lettino e l'ombrellone. E allora qualcuno probabilmente si chiederà: ma tutto questo è legittimo? Un locale può effettivamente imporre l'affitto di un lettino ai suoi avventori e quindi ergere le cosiddette barriere invisibili per un semplice espresso? La risposta che metta tutti d'accordo non esiste, però diciamo che si può tradurre in una conclusione chiara. Diciamo che tra l'altro questo episodio si inserisce in quello che è il classico dibattito estivo che arriva ogni anno, ancora di più in questo 2026, su quelle che sono le concessioni balneari. È un sistema che genera ancora oggi tantissimi attriti tra chi usufruisce del litorale pubblico e i titolari degli stabilimenti privati. Ovviamente si è sciolto il nodo legale attraverso chiaramente una legge specifica che stabilisce che i gestori di un esercizio pubblico non possono rifiutare le proprie prestazioni a chi le richieda e sia disposto tra l'altro a pagarne il prezzo, se non in presenza di un motivo legittimo. Quindi nessun cliente dovrebbe essere allontanato senza una ragione oggettiva. E quali possono essere le ragioni oggettive? Quali possono essere i motivi legittimi? Per esempio la chiusura del locale, la mancanza di posti disponibili o eventualmente un comportamento da parte di chi vorrebbe usufruire quel servizio che possa compromettere tranquillità e sicurezza degli altri clienti. Quindi il fatto magari di avere i cosiddetti piedi sporchi di sabbia che appartengono ad una spiaggia libera, ecco, insomma, non rientra tra i motivi validi per lasciare qualcuno a bocca asciutta e quindi vietargli di prendere un caffè e un bicchiere d'acqua, insomma, in quel determinato stabilimento.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Hai nelle devare sungata?
2: Bagaje le făcute?
1: Noi da de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Nel 2021, c'è lei, Olivia Rodrigo, che arriva, insomma, quello che è l'inizio della sua carriera a livello internazionale e, tra l'altro, in occasione del suo tour in giro per il mondo, ritornerà in Italia per quelle che sono ben due date il prossimo anno, 27 e 28 aprile, in quella che è l'Unipol Dome di Milano. Ma ben trovati come sempre nell'appuntamento di Miron Road. Sappiamo benissimo che è in arrivo la notte di San Lorenzo, dove insomma dovremmo esprimere i nostri desideri e sperare che si possano realizzare, e proprio a questo proposito ritorna un'iniziativa, esattamente la sesta edizione del Borgo dei Desideri 2026. È un evento che è stato promosso dall'Associazione I Borghi Più Belli d'Italia, che coinvolgerà ben 120 borghi di questa rete che aderiscono a questa iniziativa e che saranno pronti ad accogliere, proprio in occasione della notte di San Lorenzo, i viaggiatori in una serata speciale dedicata ai sogni, alle emozioni e anche alla scoperta dei territori. E proprio infatti da questa tradizione, quella della notte di San Lorenzo, che nasce il Borgo dei Desideri. È un appuntamento che trasformerà i loro centri storici in luoghi sospesi, dove i vicoli, le piazze, i giardini, gli angoli nascosti potranno diciamo custodire i vostri sogni. Infatti, chi visiterà questi borghi, che aderiscono ovviamente a questa iniziativa, potranno scrivere il proprio desiderio, affidarlo ad una fontana, un pozzo, un ponte, un giardino segreto, un gesto che contribuirà così a creare un grande racconto collettivo fatto di speranze, aspettative e chiaramente pensieri rivolti al futuro. Il tema di questa edizione 2026, che invita tutti a riflettere con una domanda: se questa notte le stelle potessero ascoltarti, che cosa chiederesti? Naturalmente la serata sarà arricchita da tantissime iniziative organizzate dai vari comuni a seconda della propria identità, e poi i desideri saranno raccolti e ci sarà anche una giuria che premierà quello più originale, al punto tale che riceverà addirittura un cofanetto per visitare uno dei borghi più belli d'Italia. Per scoprire tutti i comuni che aderiscono, basta, e soprattutto i programmi per questa notte speciale, basta consultare il sito ufficiale di Borghi Più Belli d'Italia.

tutte le nostre novità, Olivia Dean, Baby Steps, alle 15.44 in questa prima parte di Maroon Road. Un po' tutti noi amiamo il Giappone, no? Per tantissimi motivi, ma adesso ce n'è uno in più, proprio perché a livello di marketing sono sempre davvero un passo avanti, e ve lo racconto attraverso, insomma, questa iniziativa che ha a che fare con i supermercati, soprattutto nel reparto verdura di Tokyo e di alcune zone della stessa regione. Potreste trovare un volto, quello severo di Tatsuya Fujiwara, che è un attore celebre soprattutto per il ruolo di Light Yagami nel film Death Note, e questa iniziativa è nata dalla collaborazione tra un colosso dell'agroalimentare e una cooperativa agricola per sensibilizzare il pubblico contro lo spreco alimentare, che aumenta soprattutto in estate. Infatti il 60% dei consumatori giapponesi finisce per gettare buona parte della lattuga acquistata durante i mesi estivi, un po' a causa del caldo, della umidità, ma anche perché la cucina tradizionale giapponese impiega questa verdura quasi esclusivamente nelle insalate miste, quindi lascia le persone senza idee su come consumare la parte restante prima che marcisca. E proprio per superare questo ostacolo è stata sfruttata la notorietà di questo attore, dando vita ad un gioco di parole che unisce il verbo comprarmi alla pronuncia locale di lattuga. E all'interno di questo imballaggio, tra l'altro, c'è anche un codice, un QR code, che guida gli utenti verso delle ricette alternative firmate dallo stesso brand, e che permetterà di utilizzare, insomma, la lattuga e le sue foglie. È una campagna che è stata attualmente lanciata in un'edizione limitata e che è presente in particolar modo a Tokyo. Chiaramente l'impatto mediatico è stato straordinario, ha trasformato la spesa in un fenomeno virale che è stato condiviso da tantissimi utenti ed è diventata davvero un'operazione di marketing creativo che è riuscita, insomma, ad avere successo, ma allo stesso tempo a cercare di avere anche uno scopo molto più etico, quello proprio di scegliere l'acquisto della lattuga per poi utilizzarla tutta e non soltanto una parte. Chissà che presto o tardi anche nei

to go, ci sono i Lost Frequencies, quando mancano davvero pochi minuti a chiudere questa prima parte, circa 6, per quello che è il nostro pomeriggio su Torino International. Anche in questo venerdì 7 agosto siamo presenti, io fino alle 17, poi a seguire ci sarà Nick che chiaramente proseguirà questa parte del pomeriggio insieme a voi, anche perché se non ricordo male il venerdì c'è sempre la classifica con le nuove entrate e non solo. Ma prima di chiudere il nostro appuntamento volevo già svelarvi quale sarà la giornata da celebrare domani. Domani è la World Cat Day, la giornata dedicata al gatto, che è tra i pet più diffusi del nostro pianeta. Infatti non stupisce che gli sia stata dedicata una giornata mondiale e si dice che solo nel nostro paese ci siano quasi 7,3 milioni di gatti domestici, addirittura una popolazione superiore a quella dei cani, che ferma 7 milioni. Diciamo che sono almeno il 18% delle famiglie italiane che almeno vivono con un gatto. Poi dal 2002 ogni 8 agosto è dedicato alla celebrazione di questo animale, che era già amato dagli egiziani, in particolar modo dai faraoni. Diciamo che le famiglie che posseggono un gatto in Italia sono comunque in numero inferiore rispetto a quelle che vivono con un cane. E talvolta ci sono anche famiglie all'interno delle quali vivono anche più di due gatti, no? Naturalmente c'è chi sceglie i cani, c'è chi sceglie i gatti, c'è chi riesce insomma a farli convivere entrambi. Certo è che domani insomma si potrà celebrare il vostro micio, magari regalandogli insomma un momento particolare o qualche croccantino speciale. Noi ci ritroviamo tra poco in quella che sarà la seconda parte di Mary on the Road nel pomeriggio di Torino International. Come sempre vi aspetto.

0: Sono le 16.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Meteo, pessime notizie, il caldo estremo non darà tregua fino a Ferragosto. Esodo estivo domani sulle strade, giornata da bollino nero. Spari in una scuola in Thailandia, uno studente fa strage, 8 le vittime. Tra pochissimo, dopo una pausa.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. In apertura, il caldo estremo di questi giorni durerà almeno per altri 10 giorni, dicono gli esperti. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, le temperature continueranno a mantenersi al di sopra delle medie del periodo, anche di 5-7 gradi almeno fino al weekend di Ferragosto. I temporali in arrivo al nord saranno infatti soltanto una breve parentesi. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per ognuna delle 27 città italiane monitorate e picchi di 48 gradi registrati a Napoli, oggi 26 sono in rosso. L'allerta è massima con rischi per la salute dell'intera popolazione, non solo per le categorie più vulnerabili. Al nord si aggiunge anche l'allarme siccità, la riserva idrica in Lombardia è dimezzata, mentre poi a livelli critici, ai minimi storici, gli altri fiumi e laghi. Intanto è iniziato l'esodo estivo, gli elevati flussi di traffico si registrano verso le località turistiche. Oggi e per l'intera giornata di domani, secondo le previsioni di Viabilità Italia, i milioni sulle strade. Il clou, con momenti di massima criticità, ci sarà domani mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per le vacanze, cui si affiancherà verosimilmente l'avvio della prima fase del controesodo attesa da domenica 16 agosto. I rientri assumeranno progressivamente maggiore consistenza nella seconda metà del mese, con picchi concentrati tra la domenica e il lunedì. Ora apriamo la pagina dedicata alle notizie che arrivano dall'estero. Andiamo in Thailandia. Uno studente ha ucciso i nonni e poi è andato a scuola e ha fatto una strage. È accaduto nella zona di Bangkok. La polizia afferma che la persona sospettata dell'aggressione è uno studente adolescente della nonna classe, frequentata in genere da 14 anni. Ha sparato 26 colpi, mentre altri 34 proiettili sono stati trovati sul luogo dell'attacco, scrive il Guardian. Almeno 6 morti tra studenti e insegnanti. Il ministro della salute thailandese afferma che sono 22 le persone rimaste ferite. Medio Oriente, il presidente turco Erdogan è partito per l'Arabia Saudita. Secondo fonti della sicurezza citate dai media turchi, è in programma di siglare un accordo sulla difesa con il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif. L'accordo arriva mentre i ribelli yemeniti Houthi hanno colpito in nottata il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. Khamenei intanto sarebbe in condizioni critiche e potrebbe essere in punto di morte in Iran, secondo due fonti vicine all'amministrazione del presidente della Repubblica Islamica, citate da Iran Wire, sito di informazione con sede a Londra che lavora con giornalisti della diaspora iraniana e collaboratori interni. La crisi migranti in Spagna, è stato recuperato il corpo di un giovane di origini subsahariane morto questa mattina mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio, precipitando in mare poco prima dell'atterraggio. Lo riferiscono fonti della Guardia Civile. Il giovane era decollato dall'area di Benzou sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nelle enclave in Marocco. Per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del parapendio, precipitando in acqua. Era ormai senza vita quando alle 8 è stato soccorso dalla Guardia Civile. La cronaca, la polizia coordinata dalla Procura per i minori di Milano ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul suo profilo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e chat dove condivideva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita. Era l'ultima notizia per il momento, l'informazione torna alla prossima edizione.
6: Torino International.

0: Era il 21 aprile del 2016 quando Prince ci lasciava, ma lo faceva anche mostrando un archivio musicale sterminato, composto da canzoni, demo, registrazioni dal vivo e anche progetti mai arrivati alla pubblicazione. Beh, posso dire che finalmente c'è una novità nel mondo musicale di Prince, perché il prossimo 28 agosto uscirà Timeless. È una raccolta composta da 10 registrazioni rare mai pubblicate che provengono proprio dal suo archivio. Più che un album tradizionale, si presenta come un viaggio attraverso l'evoluzione artistica di Prince, quindi sono state selezionate queste 10 tracce anche per raccontare le epoche, le sonorità, i momenti creativi molto diversi tra di loro, legati proprio a Prince. Quindi si parte dalla prima registrazione degli anni 70 ad arrivare fino ad una delle sue ultime esibizioni dal vivo. Quindi una grande occasione per ritrovare Prince a partire dal 28 agosto e un nuovo benvenuto a tutti voi per rientrare in questa seconda parte di Maroon Road nel pomeriggio di Torino International.
1: Tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi ATE Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. ATE Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.

Summer Funk, oramai insomma questo brano estivo che sta accompagnando questa estate nel vivo 2026, Francesco Gabbani che in tour in giro per l'Italia tappa anche all'ippodromo di Vinovo il prossimo 27 agosto, in attesa poi di ritrovarlo inizialmente con le puntate registrate e poi con la diretta in quella che è la sua seconda partecipazione a X Factor, che inizierà il prossimo 10 settembre.

0: possibile.
1: Certo, resto ancora un po', almeno fino alle 17 nel pomeriggio di Torino International. Lui è Capo Plaza e andiamo a scoprire quali sono i migliori paesi per chi sogna di trasferirsi e ricominciare da zero o semplicemente iniziare a lavorare da remoto. Il cosiddetto smart working, che è un termine errato ma che noi utilizziamo, è sicuramente il modo più semplice per poter lavorare ovunque e ha cambiato il nostro modo anche di approcciarci alla vita, no? E al lavoro stesso. Quindi se in Italia c'è una sorta di ripopolamento nei confronti di quei borghi, di quei paesi che spesso sono assolutamente un po' assenti, no? Da quella che potrebbe essere il classico circuito per andare a conoscere le città, quelle più turistiche, dall'altra c'è chi sceglie di andare all'estero. Ecco perché anche in questo caso è stata stilata una classifica di quelli che sono i 10 migliori paesi per nomadi digitali. Quindi per chi sogna di trasferirsi, ricominciare da zero, valutando tutta una serie di fattori come il costo della vita, il regime fiscale, la sicurezza, le infrastrutture, la facilità di accesso ai visti, anche questo è assolutamente importante. E al primo posto in assoluto c'è la Malesia. Vince perché riesce a tenere insieme tanti aspetti che di solito viaggiano separate. Al secondo posto c'è il Portogallo, che del resto è anche una delle destinazioni più amate dai pensionati, quindi non sorprende nessuno che sia presente in questa classifica. E anche se Lisbona è diventata particolarmente cara, e su questo nessuno si discute, la comunità internazionale è enorme e infatti molti si stanno spostando in Algarve. Terzo posto per la Thailandia, che è veramente una meta particolarmente gradita a coloro che insomma lavorano da remoto. E infatti ci sono sempre più lavoratori che hanno scelto e che scelgono questa destinazione grazie anche al nuovo Destination Thailand Visa, che evidentemente ha sistemato quella zona in cui vivevano tantissimi lavoratori a distanza e che avevano qualche difficoltà proprio legati al visto. Se scorriamo ancora la classifica, scopriamo al quarto posto la Georgia, che forse qualcuno magari era sorpreso un po' di tempo fa, ma adesso non lo è più, visto che decine di nazionalità entrano e restano fino ad un anno senza chiedere il permesso a nessuno, visto che c'è anche zero burocrazia per quanto riguarda insomma sponsor, pratiche, ansia da consolato e così via. A seguire, quindi parliamo sempre della prima cinquina, c'è Taiwan, che gioca anche la carta della sanità eccellente, di una banda larga tra le più veloci al mondo e insomma di una bella scena anche per quanto riguarda la vita. Dietro si accomodano l'Estonia, regina della classifica generale, gli Emirati Arabi Uniti, la Spagna, la Croazia e la Lituania. È un dettaglio che spiega parecchio: i paesi molto costosi vengono spinti in basso di questa classifica perché chi può lavorare ovunque sceglie quasi sempre guardando il portafoglio. Insomma, il lavoro da remoto ha ampliato i confini, ha fornito diverse possibilità di trasferimento all'estero e soprattutto ha reso anche la possibilità di visitare il mondo in maniera più concreta e non solo con i classici occhi da turista. E adesso direi che ci fermiamo, perché c'è la consueta pausa legata all'infomobilità, quindi poi subito dopo proseguiremo il nostro appuntamento di Mary on the Road, anche perché insomma le curiosità non mancano e quindi vi invito come sempre a restare qui con me. Tra l'altro subito dopo la nostra consueta rubrica andremo anche a scoprire quali sono le date legate ai concerti degli Oasis. Vi aspetto!
2: 2015, studio dentistico Tassoni. Are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
0: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso fra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione Frejus. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso si segnalano code in entrambe le direzioni con tempi di attesa previsti di circa 2 ore. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Torino International.

0: Wonderwall, beh, ci sono gli Oasis che mancano dall'Italia dal 2009, sì, esatto, l'anno tra l'altro della rottura tra i due fratelli Liam e Noel, no? E il conseguente scioglimento del gruppo. Ma poi c'è stata questa grande possibilità, questo grande annuncio di una vera e propria reunion, e infatti sono tutti sono impazziti andandoli a vedere, non solo quelli che da sempre sono stati fan, ma anche le nuove generazioni che li hanno scoperti. E adesso i due fratelli potrebbero annunciare, in occasione della loro partecipazione alla Mostra del Cinema di Venezia, quello che sarà un nuovo tour mondiale per il prossimo anno 2027, dove ci dovrebbero essere anche due date allo Stadio Olimpico di Roma. Allora, intanto i fratelli Gallagher saranno, come vi dicevo, al Lido per la prima mondiale del documentario Exit Don't Look Back in Anger, dedicato al tour del 2025. Non è una voce, ma è una realtà. Infatti lo stesso direttore del festival ha confermato la loro presenza. È un documentario che è stato inserito nella sezione fuori concorso e avrà proprio a Venezia la sua premiere mondiale. Racconterà praticamente di questo tour e soprattutto mostrerà anche delle scene inedite e comunque ci sarà un po' la ricostruzione di tutto quello che è avvenuto in occasione dei loro concerti. Ma come vi dicevo, nel frattempo, proprio in quella occasione, i due fratelli dovrebbero lanciare le date e i luoghi di quello che sarà il nuovo tour 2027. Due concerti potrebbero essere esclusivamente allo Stadio Olimpico di Roma, probabilmente nella prima metà di luglio, tra il 12 e il 14 luglio, e questo perché, insomma, si stanno raccogliendo una serie di indizi che ha lasciato Liam in occasione, insomma, di un suo post. Dunque, se tutto andrà bene, anche qui in Italia ci sarà la possibilità di vederli dal vivo. Ma tutto questo avverrà dopo l'annuncio ufficiale dal Lido di Venezia, quando li ritroveremo insieme per assistere anche alla premiere di questo documentario.
1: Torino International.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

Sam Smith, Diamonds, nel pomeriggio di Torino International. Stavo pensando che, ridendo e scherzando, parliamo già del secondo fine settimana di agosto e anche in occasione, insomma, di questo venerdì, sabato e domenica a Torino ci saranno una serie di iniziative per non lasciare soli le persone che trascorreranno questo mese e per far sì che, insomma, tante iniziative possano essere comunque vissute. Infatti c'è una bella selezione, direi, di eventi che coinvolgono più generi. Intanto continua l'Evergreen Fest al Parco della Tesoriera con quelli che sono i suoi appuntamenti gratuiti per tutto il mese. Poi ai Musei Reali si celebra una speciale notte di San Lorenzo tra visite, musica e cinema sotto le stelle. Da non perdere anche la serata alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, dedicata all'osservazione del cielo estivo e di conseguenza di quelle che saranno le Perseidi. Poi dal Parco del Valentino c'è la proiezione di Cinema del Prato e anche la musica all'Imbarchino. Ritorna il tradizionale appuntamento del Gran Balloon tra antiquariato, vintage e collezionismo come ogni seconda domenica del mese. E poi non mancano anche le aperture serali nel fine settimana della Basilica di Superga, della Venaria, gli spettacoli al Mausoleo della Bella Rosin e tante iniziative, insomma, all'aperto in città e in Piemonte. Dunque c'è davvero tanta voglia di vivere quest'estate e di farlo anche in città, appunto, qui a Torino.

bello ritrovare Simple Minds First You Jump nel pomeriggio di Torino International, così come si ritrovano insomma tutta una serie di indicazioni su come affrontare quella che sarà l'eclissi, no? L'eclissi di sole il 12 agosto, al di là di tutti quei paesi dove si potrà vedere molto bene, anche in Italia dovremo accontentarci di un'eclissi parziale che non si potrà scorgere dovunque, però bisogna sempre prepararsi acquistando intanto

0: punto massimo di avvicinamento toccato due giorni prima. E allora bisognerà, come sempre, vederla nel migliore dei modi, visto che questa fascia di oscuramento attraverserà Spagna, Islanda e Groenlandia, ma ci sarà anche un'eclissi parziale in Italia. La potremo vedere questa eclissi nel tardo pomeriggio, quindi diciamo che l'inizio dell'eclissi è previsto tra le 19:27 e le 19:38 a seconda delle città, mentre il picco massimo verrà raggiunto tra le 19:56 e le 20:22, quando il sole sarà quasi scomparso dietro ai rilievi, soprattutto al centro e al sud, dove chiaramente il tramonto avviene qualche minuto prima. Ma il fenomeno sarà osservabile di più al nord, specie in pianura padana, meno al sud, e devo dire che ci sono anche città più fortunate come Milano, Genova, Bologna e Torino, dove pensate che l'oscuramento sarà superiore al 90%. Quindi prepariamoci ad assistere a quello che sarà un fenomeno incredibile e che per molto altro tempo sicuramente non si ripeterà. Insomma, 12 agosto, tutti pronti a cogliere questa grande magia, ma mi raccomando, facendolo sempre con gli occhiali, quelli giusti.
1: Torino International.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
3: Hai nelle devare sungata? Bagaje le făcute? Noi da de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 92.

mesi, dopo mesi di attesa, un bel tour europeo che è servito da prova generale, entra ufficialmente nel vivo quella che è l'Arca di Loré. Infatti proprio oggi, venerdì 7 agosto, inizia la prima tappa del suo tour all'Arena di Olbia, dove ci saranno chiaramente dei momenti che vedranno protagonisti 40 anni di carriera di Jovanotti con tutta una serie di brani, ma anche con ospiti, visto che questa sera ci sarà Gabri Ponte all'Arena di Olbia, no? E poi naturalmente i fan avranno modo di vedere alcune particolarità di questo palco, che è stato costruito davvero in maniera incredibile. Non voglio svelarvi nulla, anche perché tanto ci saranno poi delle immagini, dei video che avremo modo di vedere già a partire da domani. E tra l'altro, in occasione delle prove di ieri, Jovanotti ha omaggiato Guccini, che sappiamo che purtroppo è scomparso, sul palco, insieme chiaramente a tutti i tecnici e lo staff, proprio per rendere omaggio ad un grandissimo artista e un grandissimo poeta, appunto, come Francesco Guccini. Ritornando invece alle crisi di sole, volevo dirvi che a Torino si è pensato bene di organizzare un appuntamento a Superga, perché sicuramente sarà il luogo migliore per poter vedere questo fenomeno. Chiaramente ci sarà un potenziamento dei collegamenti verso la collina, ma ancor di più ci sarà l'apertura straordinaria della cremagliera Sassi Superga, oltre al potenziamento delle corse della linea 79B. Quindi un'occasione unica per assistere a questo evento astronomico. Ricordate appunto di acquistare gli occhiali specifici, perché i rimedi del fai da te in questo caso sono un pericolo e la vostra vista vale molto di più di un'eclissi. È arrivato il momento di lasciare tutto lo spazio a lui, a DJ Nick, di ritrovarvi lunedì a partire dalle 15, perché Mary on the Road per il momento non va in vacanza, ma resta ben salda nel pomeriggio di Torino International. A voi tutti una buona serata, un buon fine settimana o eventualmente buone ferie, buone vacanze. Ci ritroviamo per un nuovo appuntamento pomeridiano, sempre su Torino International. Ciao da Maria Teresa.

0: Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Spari in una scuola in Thailandia, uno studente fa strage, 8 le vittime. Erdogan vola in Arabia Saudita, patto con Arabia e Pakistan. Muore giovane nel tentativo di entrare a Ceuta col parapendio. Primo decesso di migranti che hanno tentato l'accesso aereo. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Gli esteri in primo piano, andiamo in Thailandia. Uno studente ha ucciso i nonni e poi è andato a scuola e ha fatto una strage. È caduto nella zona di Bangkok. La polizia afferma che la persona sospettata dell'aggressione è uno studente adolescente della nona classe, frequentata in genere da 14 anni, che ha sparato 26 colpi, mentre altri 34 proiettili sono stati trovati sul luogo dell'attacco, scrive il Guardian. Almeno 6 morti tra studenti e insegnanti. Il ministro della salute thailandese afferma che sono 22 le persone rimaste ferite. Medio Oriente, il presidente turco Erdogan è partito per l'Arabia Saudita. Secondo fonti della sicurezza citate dai media turchi, è in programma di siglare un accordo sulla difesa con il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif. L'accordo arriva mentre i ribelli yemeniti Houthi hanno colpito in nottata il sud dell'Arabia, ferendo 11 civili. Khamenei intanto sarebbe in condizioni critiche e potrebbe essere in punto di morte in Iran, secondo due fonti vicine all'amministrazione del presidente della Repubblica Islamica, citate da Iran Wire, sito di informazione con sede a Londra, che lavora con giornalisti della diaspora iraniana e collaboratori interni. La crisi migranti in Spagna: è stato recuperato il corpo di un giovane di origini subsahariane morto questa mattina mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio, precipitando in mare poco prima dell'atterraggio. Lo riferiscono fonti della Guardia Civile. Il giovane era decollato dall'area di Benzou sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nelle enclave in Marocco. Per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del parapendio, precipitando in acqua. Era ormai senza vita quando alle 8 è stato soccorso dalla Guardia Civile. La cronaca: la polizia, coordinata dalla procura per i minori di Milano, ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul suo profilo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e chat dove condivideva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita. L'esodo estivo in chiusura, elevati flussi di traffico verso le località turistiche sono attesi già a partire da oggi e per l'intera giornata di domani, secondo le previsioni di Viabilità Italia, l'organismo presieduto dal direttore del servizio Polizia Stradale. Il clou con momenti di massima criticità ci sarà domani mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per le vacanze, cui si affiancherà verosimilmente l'avvio della prima fase del controesodo, attesa da domenica 16 agosto. I rientri assumeranno progressivamente maggiore consistenza nella seconda metà del mese, con picchi concentrati tra la domenica e il lunedì. Era l'ultima notizia per il momento, l'informazione torna alla prossima edizione.
9: O vară plină de hituri. Summer. Torino International.

tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.

0: Sono le 18.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International. DJ Nick presenta clasamento oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.

0: tutti aspettano settembre, tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Sito e Corso alla Mano in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia. Per traffico intenso sono presenti code fra Borgone e Susa Autoporto in direzione Frejus. Infine il raccordo Ivrea-Santhià. Per lavori il traffico è rallentato fra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Torino International.

0: Allo.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Madrid avverte Roma, riaprite i confini o conseguenze. Firmato il patto Turchia-Arabia-Pakistan sulla difesa. Opposizioni, sanzioni a Bignami per le accuse a Scalfaro. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Il governo spagnolo intima l'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misura di risposta proporzionale. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'UE e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente, con argomenti che non si conformano né al codice Schengen né alla verità. Sanchez intanto riunisce i ministri su Ceuta, tutti i mezzi per tornare alla normalità. Medio Oriente, un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif. L'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, spiega il ministero degli esteri di Islamabad su X, un modello che richiama l'articolo 5 della NATO. Torniamo in Italia alla politica. I capigruppo di opposizione della Camera scrivono al presidente Fontana per chiedere sanzioni nei confronti del capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami per avere attribuito al presidente della Repubblica Emerito Scalfaro la presunta liberazione di 300 mafiosi al 41 bis. Braga, Ricciardi, Zanella, Richetti e Maggi evidenziano che tali dichiarazioni sono state ripetute nonostante i richiami della presidenza e per questo chiedono un intervento formale per riaffermare il rispetto delle istituzioni. I capigruppo chiedono anche di valutare sanzioni per Bignami poiché, come recita il regolamento della Camera, non è ammesso rivolgere espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni del capo dello Stato. La cronaca è gialla a Portici, in provincia di Napoli, dove i cadaveri di un uomo e di una donna sono stati rinvenuti in un appartamento di Viale Divina Provvidenza. La donna aveva 82 anni e l'uomo dovrebbe trattarsi del nipote, stando alle prime informazioni, 43. Sembra che il decesso risalga qualche giorno fa. Sono in corso le verifiche dei carabinieri che indagano sull'accaduto per accertare le cause dei decessi. Sul posto sono giunte diverse ambulanze. Andiamo negli Stati Uniti. L'economia americana ha bruciato a luglio 23.000 posti di lavoro contro la creazione di 20.000 unità di giugno, dato rivisto da 57.000 sotto le attese degli analisti che scommettevano su 80.000 nuovi posti. Il tasso di disoccupazione è sceso al 4,1% dal 4,2% di giugno, meglio delle previsioni. In chiusura l'esodo estivo. È iniziato questa mattina, elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Domani, secondo le previsioni di Viabilità Italia, l'organismo presieduto dal direttore del servizio polizia stradale, il CLU, con momenti di massima criticità. In mattinata, bollino nero, a partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per le vacanze, a cui si affiancherà verosimilmente l'avvio della prima fase del controesodo, attesa da domenica 16 agosto. I rientri assumeranno progressivamente maggiore consistenza nella seconda metà del mese, con picchi concentrati tra la domenica e lunedì. Era l'ultima notizia per il momento, l'informazione torna alla prossima edizione.
9: What time is it?
10: It's officially summer. It's hot all summer. Summer is happiness.
11: Summer is happiness.
12: Summer's coming up.
13: Summer is one of my favorite times of year.
10: Summer is here. Summer is here.
14: Happy summertime. Oh.
10: Number one station.
2: Torino International.

tutti aspettano settembre. Tu no! L'estate è il momento migliore per iniziare il tuo piano di cura dentale. Tutte le sedi Ate Clinics di Torino, Cambiano, Benasco e Alba sono aperte anche per le urgenze. E se inizi ora, paghi da novembre con comode rate. Ate Clinics, il vantaggio di scegliere il momento giusto. Torino in

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo. Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord al mattino tempo prevalentemente stabile con sole prevalente salvo isolati fenomeni tra Lombardia e Triveneto, nel pomeriggio instabilità in aumento con sviluppo di acquazzoni e temporali sparsi su Alpi e Appennini senza sconfinamenti sul Piemonte. In serata tempo miglioramento salvo residue precipitazioni su Lombardia e Triveneto. Al centro, al mattino tempo stabile sulle regioni centrali con sole prevalente, nel pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi, migliora dalla serata con fenomeni in generale esaurimento e ampie schiarite associate. Al sud, tempo asciutto al mattino sulle regioni meridionali, sulle isole con cieli soleggiati. Nel pomeriggio, poco da segnalare, salvo locali acquazzoni e temporali, sviluppo sui rilievi interni, migliora ovunque dalla serata, con precipitazioni in esaurimento e ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili, in generale lieve diminuzione su tutta Italia, salvo un lieve rialzo nelle massime sulle isole maggiori. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo. Torino International.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Madrid avverte Roma, riaprite i confini o conseguenze. Firmato il patto Turchia-Arabia-Pakistan sulla difesa. Esodo estivo domani sulle strade, giornata da bollino nero. Tra pochissimo, dopo una pausa.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Si apre un nuovo fronte di scontro fra Italia e Spagna dopo gli avvenimenti di Ceuta, la decisione di sospendere momentaneamente il trattato di Schengen e dunque la libera circolazione di persone fra i paesi nei confronti dei viaggiatori provenienti dalla Spagna aveva già sollevato parecchi malumori nel governo di centrosinistra guidato da Pedro Sanchez. Ora però le cose si fanno più serie. Il governo di Madrid ha infatti avvertito l'Italia che adotterà misure proporzionate qualora Roma non dovesse revocare entro questa domenica i controlli alle frontiere imposti ai viaggiatori provenienti dalla Spagna. Controlli istituiti, secondo quanto riferito dal governo, in seguito all'afflusso di massa di migranti a Ceuta avvenuto giovedì scorso. La decisione italiana è ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, ha detto Sanchez, è discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. Il presidente sostiene che la decisione è stata adottata senza preavviso, unilateralmente, con argomenti che non si conformano né al codice Schengen né alla verità. Sanchez ha riunito intanto i ministri su Ceuta. Medio Oriente, un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif. L'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei 3 stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, spiega il ministero degli esteri di Islamabad su X, un modello che richiama l'articolo 5 della NATO. Torniamo in Italia alla politica. I capigruppo di opposizione della Camera scrivono al presidente Fontana per chiedere sanzioni nei confronti del capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami per avere attribuito al presidente della Repubblica Emerito Scalfaro la presunta liberazione di 300 mafiosi al 41 bis. Braga, Ricciardi, Zanella, Richetti e Maggi evidenziano che tali dichiarazioni sono state ripetute nonostante i richiami della presidenza e per questo chiedono un intervento formale per riaffermare il rispetto delle istituzioni. I capigruppo chiedono anche di valutare sanzioni per Bignami poiché, come recita il regolamento della Camera, non è ammesso rivolgere espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni del capo dello Stato. La cronaca è gialla a Portici, in provincia di Napoli, dove i cadaveri di un uomo e di una donna sono stati rinvenuti in un appartamento di Viale Divina Provvidenza. La donna aveva 82 anni e l'uomo dovrebbe trattarsi del nipote, stando alle prime informazioni, 43. Sembra che il decesso risalga qualche giorno fa. Sono in corso le verifiche dei carabinieri che indagano sull'accaduto per accertare le cause dei decessi. Sul posto sono giunte diverse ambulanze. In chiusura l'esodo estivo. È iniziato questa mattina, elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Domani, secondo le previsioni di Viabilità Italia, l'organismo presieduto dal direttore del servizio polizia stradale, il CLU, con momenti di massima criticità. In mattinata, bollino nero, a partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per le vacanze, a cui si affiancherà verosimilmente l'avvio della prima fase del controesodo, attesa da domenica 16 agosto. I rientri assumeranno progressivamente maggiore consistenza nella seconda metà del mese, con picchi concentrati tra la domenica e il lunedì. Era l'ultima notizia per il momento, l'informazione torna alla prossima edizione.
7: Door de Folklore.
10: Me.
7: Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

@torinointernational.com.

0: Sono le 21:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Attenzione! DJ Nick vă invită să savurați un cocktail de muzică și distracție la Radio Torino International.

0: International.
1: Uno.

0: Sono le 22:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits Only at Radio Torino International.
8: La la la la la la la.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits Only at Radio Torino International.
7: Minnesota, Bama, be mess. Be no-

0: È 1:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Get up! Countdown!
6: DJ Nick gives you the best